Mi carcandi, usar mi carcandi, unar mi carcandi, taquig mi carcandi. Dios manta carriaspa,